non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: notte.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

confusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

nuova estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: RadioNuova.com. Entra anche tu in RadioNuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo. Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento?
3: Radio Nuova.
2: Accendere i fuochi. Radio Nuova. Manuale di lotta

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo intrapreso da qualche giorno una nuova avventura letteraria, una odissea, veramente, un'odissea letteraria. Parafrasando il titolo di questo romanzo che stiamo condividendo, Itaca per sempre di Luigi Malerba, comprendiamo che il protagonista di questi giorni è Ulisse, ma insieme a lui troviamo anche Penelope. Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, nato a Berceto, a Parma nel 1927 e morto a Roma nel 2008. È stato esponente della neoavanguardia, esordì con la scoperta dell'alfabeto nel 1963 ed è stato autore di romanzi e raccolte e di racconti, tra i quali Il Serpente del 1968, Salto Mortale del 68, Il Patafio, uno dei più celebrati, Testa d'argento dell'88, il fuoco greco del 90, Le pietre volanti del 92 e Fantasmi romani nel 2006. Riguardo a Il Patafio, che esce nel 78, è un pastiche linguistico di tre idiomi: latino maccheronico, dialetto laziale e italiano aulico, incentrato ancora una volta, poiché è questo un tema ricorrente, sul potere. Il Patafio è un tentativo di aggirare la disperazione con l'irrisione e la beffa, di usare il comico come strumento di dissenso, ma anche un modo di scaricare le tensioni che alimentano la logosfera nella quale siamo immersi, diceva Malerba. È una favola, ma scritta da uno che legge i giornali tutti i giorni e che conosce anche gli statuti medievali che sulle condizioni di vita di quell'epoca ci danno forse più informazione degli spaccati che da qualche anno sono di moda. Il tentativo è quello di restituire le verità della storia non attraverso la documentazione diretta, ma usando la parola lunga della finzione letteraria. E queste alcune note riguardo a una delle opere maggiori di Luigi Malerba. Riguardo al romanzo che stiamo condividendo, tornato a Itaca sotto mentite spoglie, Ulisse si rivela a Eumeo e a Telemaco, organizza una vendetta e la eseguirà. Ma com'è possibile che Penelope non riconosca mai, neppure nel bagliore di un sospetto, il suo sposo che si presenta travestito da mendicante? A questa domanda ci risponde la Penelope di Luigi Malerba, che, pur avendo riconosciuto subito l'eroe, tace a quanto pare. Lo stesso autore non ci rivela nelle riflessioni di Penelope questa verità. Riprendiamo la nostra lettura e ripartiamo proprio da Penelope.

buoni spiriti mi hanno assistita fino ad oggi. All'inganno della tela tessuta di giorno e disfatta di notte è ormai a conoscenza di Melanto, che sicuramente lo avrà comunicato ad Antino, il quale infatti da qualche tempo ha raddoppiato la sua arroganza, un comportamento che avrà pure una ragione. Pare che molte notti Melanto le passi a letto con Antino e che il letto sia il luogo delle sue confidenze. E io dovrei accettare i corteggiamenti di questo campione di lussuria? Ho affrontato Melanto, che si è presentata nelle mie stanze già mascherata e discinta, forse per rubarmi qualche bracciale o qualche collana, come ha già fatto più di una volta. Bada a te, le ho detto. Cerca di astenerti dai tuoi loschi maneggi. Non vogliano gli dèi che la tua regina si adiri con te, perché ne avresti grave danno quando mai ritornasse in questa reggia il re Ulisse. Ma quando anche fosse caduto vittima del mare durante il suo viaggio di ritorno, c'è Telemaco ormai adulto che saprà colpirti con una giusta punizione. Sapevi che volevo parlare con quel vagabondo e interrogarlo su Ulisse, e tu hai cercato di allontanarlo. Ricordati che molto fragile è la vita umana, e un solo colpo di spada potrebbe fare rotolare nella polvere la tua testa piena di malizia. Tieni bene a mente che non ti basterà la protezione di Antino per salvarti. A queste mie parole, la peggiore fra le ancelle ha abbassato il capo sbigottita e si è allontanata in silenzio. Mi sono vestita e profumata e ho puntato sui capelli un leggero papavero di rosso lino egizio comprato da un mercante di passaggio nella nostra isola, per incontrare con tutti gli onori, come se fosse un principe, questo vecchio vagabondo. E per la verità pare proprio che le sue origini siano principesche, così dice Telemaco, anche se la cattiva sorte lo ha ridotto a vagabondo e mendico. Non so a chi credere. Sono tanti anche fra i proci coloro che vantano nobili origini e discendono invece da rozzi tagliatori di legna come Ctesippo, o da una famiglia di bovari come Anfinomo. Per quanto oppressa dalla malinconia, sono pur sempre la regina di Itaca e devo conservare il decoro che mi impone il mio rango in ogni occasione, ma soprattutto di fronte a uno straniero. Non voglio che quando costui ripartirà dall'isola e andrà di nuovo in giro per il mondo, dica che la regina di Itaca non si presenta ai suoi ospiti con le dignitose apparenze richieste dal solenne dovere dell'ospitalità. Ulisse. Veramente, Penelope non ha l'aria sofferente e deperita che mi aspettavo. Dalle parole di Eumeo e anche di Telemaco ero sicuro di trovare i suoi occhi ancora belli, ma consumati dal pianto, e sul suo bel volto le tracce di una lunga sofferenza. Confesso che avrei preferito trovarla meno bella e fiorente, e avere così la conferma che la mia lunga assenza aveva lasciato qualche segno visibile nella piega delle labbra, nello sguardo, qualche tremore o incertezza nella voce. Niente di tutto questo. La mia è una ben strana situazione, che mi fa desiderare che sia meno bella proprio la donna che amo con tutte le mie forze. Penelope si è presentata nel salone con un grande fiore rosso nei capelli e una tunica bianca di lino leggero, sotto la quale si intravedono le forme perfette del suo corpo ancora giovane. Il suo viso supera in bellezza la memoria che ne avevo. Mi ha quasi stupito il suo profilo di linee severe, il suo viso levigato come il marmo. Una scoperta e un'emozione. Gli uomini non conoscono il profilo delle loro donne, non le guardano mai di profilo. Ne conoscono in ogni particolare il viso visto di fronte, il colore e la luce degli occhi, il taglio delle labbra, il colorito delle guance, l'attaccatura dei capelli.
ma quasi sempre ne ignorano il profilo. Capisco che i proci si siano accampati nella reggia per contendersi non soltanto le ricchezze del mio regno e il titolo regale, ma anche le grazie di una donna così bella e attraente. Ma quel fiore rosso di lino sottile che Penelope si è appuntato nei capelli, chi glielo avrà donato? Forse Antino? O quale altro dei suoi pretendenti? Dovrei rallegrarmi di avere trovato Penelope così sicura di sé, così altera. E invece ne soffro e mille dubbi mi tormentano. Penelope mi ha fatto sedere su uno sgabello di fronte al suo seggio, che è stato portato per l'occasione davanti al camino. Non mi ha domandato subito notizie di Ulisse, come mi aspettavo, ma ha voluto sapere mie notizie, da dove venivo, quali sono le mie origini e quali viaggi ho fatto prima di approdare fuggitivo e disperato sulla costa di Itaca. Così ho ripetuto il lungo racconto della mia giovinezza a Creta, della vita di palazzo circondato dai servitori, delle avventure di mare, dei lunghi anni passati sotto le mura di Troia, di proposito, senza mai nominare Ulisse, del mio viaggio in Egitto e delle disavventure provocate dall'imprudenza dei miei compagni, e infine del ritorno su una nave di pirati fenici e della fuga durante un approdo sulla costa di Itaca. Penelope ha ascoltato il mio lungo racconto senza mai sospettare di avere davanti a sé proprio Ulisse. Ammiro, regina, ho detto umilmente a Penelope come conclusione del mio racconto, la tua bellezza, la tua eleganza, il valore del tuo stato e la forza d'animo che sorregge la tua persona. Con un gesto della mano Penelope ha interrotto i miei complimenti, doveroso segno di gratitudine per l'onore che mi aveva concesso, e mi ha detto che da quando Ulisse era partito per Troia insieme agli Achei, tutto era cambiato nell'isola di Itaca e ben altra sarebbe oggi la sua prosperità e rinomanza se non fosse rimasta lei sola a fronteggiare i proci che hanno invaso e saccheggiato la sua casa. Penelope mi ha ascoltato interrompendomi di tanto in tanto per conoscere altri particolari delle mie avventure. Perfino che cosa mi facevano mangiare i pirati fenici e se in questi viaggi avessi avuto avventure femminili. Una ben strana domanda, alla quale ho risposto che sulla nave piratesca due prostitute erano state imbarcate per soddisfare tutti i naviganti ad eccezione dei prigionieri e che ad ogni fermata sulle coste i pirati cercavano qualche giovane donna che veniva violentata e poi abbandonata prima che la gente del luogo avesse modo di reagire con le armi. Dissi con accento accorato che avevo lasciato a Creta, partendo per i miei viaggi avventurosi, un figlio in fasce e una donna che mi amava, mai più rivista, e alla quale non osavo presentarmi dopo 20 anni, ormai vecchio e ridotto all'accattonaggio. Seduto sullo sgabello di fronte a Penelope, che mi ascoltava con attenzione, ho condotto i miei racconti menzogneri con passione e verosimiglianza, controllando questa volta le mie emozioni per evitare le lacrime che così spesso sono dilagate come un fiume in piena da quando sono arrivato a Itaca. Io guardavo Penelope nella luce rossastra del fuoco e ogni suo sguardo mi rapiva la mente, e riuscivo a sottrarmi alla sua seduzione solo abbassando lo sguardo e immergendomi nei miei racconti immaginari. Finalmente Penelope mi disse che desiderava da tanti anni avere notizie di Ulisse, ma che ogni volta solo parole vaghe e spesso menzognere aveva avuto in risposta. Se dunque avessi notizie certe, anche se poche e frammentarie, che parlassi pensando bene le parole per non creare in lei vane illusioni. Ti dirò dunque, amabile regina, che una prima volta ho visto l'intrepido Ulisse sotto le mura di Troia, ma lo ritrovai ancora dopo la fine della guerra vicino alle coste della Trinacria,
portato da venti tempestosi che avevano deviato la sua navigazione, sospingendo la nave fra i due mostri marini di Scilla e Cariddi. Fu allora che mi raccontò di essere passato nell'isola di Creta e di aver ottenuto ospitalità nel mio palazzo caduto nelle mani degli usurpatori, i quali tuttavia furono con lui generosi, gli offrirono ogni cura come si conveniva a un re e decorosa ospitalità per i suoi compagni di viaggio. Mi commossi quando volle descrivermi con ogni particolare il palazzo che non era più mio e disse che la mia donna, ridotta in povertà, mi aspettava in una casa fuori della città insieme al figlio ormai grande. Dovetti dirgli di tacere, perché ogni sua parola accresceva lo strazio. Quando l'impetuoso vento di Borea si ritirò nella notte nella botte di Eolo e si placarono le onde marine, Ulisse salpò dall'isola di Trinacria e riprese il viaggio con i suoi compagni, impugnando lui stesso il timone della nave diretta verso Itaca. A me risulta che sia naufragato e che sia arrivato a nuoto nell'isola dei Feaci. Senza muovere il viso, immobile e rigida nella espressione, abbondanti lacrime scendevano lungo le guance di Penelope al racconto delle traversie marine di Ulisse. Ma subito si riprese e mi domandò se potevo darle una prova che raccontavo cose vere. Potevo dirle, per esempio, quale veste avesse sulle spalle Ulisse nei giorni lontani quando approdò sotto le mura di Troia? E che cos'altro ricordavo di lui e dei suoi compagni? Esitai di proposito prima di parlare, come se cercassi faticosamente nel pozzo profondo della memoria le immagini di 20 anni prima. Presi quindi a parlare lentamente, come se affiorassero ancora incerte le immagini e i ricordi del tempo lontano. Un manto di porpora, dissi, indossava Ulisse, tenuto allacciato sotto il mento da una fibbia d'oro brillante che rappresentava un cane, e il cane stringeva fra le zampe un cerbiatto. Ricordo bene questa fibbia ammirata da tutti e la morbida tunica che copriva il corpo del guerriero. Ma se il manto e la tunica fossero gli abiti indossati alla partenza da Itaca o il dono di suoi ospiti durante le soste del viaggio verso Troia, non saprei. Molti doni avrà ricevuto durante il suo viaggio, perché non ti dispiace, gentile regina, Ulisse era molto amato da tutti, ma in modo speciale dalle donne che lo guardavano ogni volta con occhi lucidi di desiderio. E ancora posso dirti, scavando nella memoria, che sempre lo seguiva un araldo, scuro di pelle e con la testa ricciuta. A queste parole Penelope venne scossa da un singhiozzo, subito trattenuto, perché quel manto di porpora, disse, lei stessa aveva tessuto e posato sulle spalle di Ulisse e lei stessa ne aveva appuntato i due lembi con la fibbia d'oro. Un'ancella gentile accorse per confortare la sua regina e le porse una tazza di tisana calda addolcita con il miele. Penelope accettò con grazia e volle che anche a me venisse offerta come premio dei miei racconti quella bevanda disgustosa. Ma dopo quel primo cedimento alla commozione, Penelope non fece altre domande, come se improvvisamente fosse caduto l'interesse per il suo Ulisse che diceva di amare tanto. Rassegnazione, distacco, noia dei ricordi, quanta polvere distendono gli anni sui nostri sentimenti. Non c'è più memoria a Itaca. Ho voluto proseguire il mio racconto per saggiare l'interesse di Penelope per il suo sposo. Ho raccontato di avere visto Ulisse durante l'assedio di Troia aggirarsi una sera sulla spiaggia tenendo una grande e lucente conchiglia rosata contro l'orecchio. Si dice che dalle conchiglie si possono ascoltare tutti i rumori del mare, avevo detto a Ulisse, il frangersi delle onde, il sibilo del vento, l'ululato della tempesta, gli stridii dei gabbiani. Ma qui siamo sulla riva del mare, allora perché ne ascolti i rumori dentro una conchiglia?
Non i rumori del mare ascolto nella conchiglia, mi aveva risposto Ulisse, ma la voce della mia sposa, la voce di Penelope amata che mi parla da Itaca lontana. Io chiudo gli occhi e sento la sua voce, e quella di Telemaco bambino che strilla e balbetta le sue prime parole. Mi ero commosso, amabile regina, ma ancora una volta ho ammirato Ulisse perché sapeva rimediare con l'ingegno anche alle peggiori congiunture. E ho sentito che anche dopo un terribile naufragio è arrivato a terra portando con sé la sua conchiglia sonora che spesso accostava all'orecchio per confortarsi nei momenti di malinconia. «È la prima volta», disse Penelope, «che sento attribuire a Ulisse il sentimento della malinconia. La cosa mi sorprende, ma è anche vero che gli uomini non sono di pietra e cambiano con il passare degli anni e delle occasioni. La notizia della conchiglia, così commovente, mi giunge del tutto nuova, come nuova è per me l'immagine di un Ulisse malinconico. Ma qualche volta i sentimenti sono più leggeri degli uomini che li portano». Penelope non volle fare altri commenti, ma la sua voce mi era sembrata sprofondare improvvisamente e spegnersi in fondo alla gola. Poi si era voltata a guardare la fiamma che si alzava dai legni che scoppiettavano nel camino. Forse voleva nascondere una nuova improvvisa commozione? Altre lacrime? E qui ci fermiamo per oggi. Sempre molto belle sono le domande di riflessione dei personaggi che denotano come Luigi Malerba abbia ricostruito magistralmente la dimensione psicologica sia di Ulisse che di Penelope. Non ci resta che stare insieme anche domani per continuare la nostra lettura e conoscere ancora più profondamente l'interpretazione che questo straordinario autore dà di questi personaggi che appartengono alla mitologia e alla nostra cultura, essendo essi così radicati dentro al nostro pensiero occidentale. Vi aspetto domani allora. Sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu con Morena Oro, Luigi Malerba, Ulisse e Penelope. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Ma

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ascolta con benevolenza, o Signore, le preghiere del tuo popolo. A noi che confessiamo a te i nostri peccati, concedi misericordioso il perdono e la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
0: Si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato. Proclameremo le tue opere, Signore. Lo provocarono con le loro alture sacre e con

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Ecco, la parola che abbiamo ascoltato oggi ci dice che c'è un problema. Il problema è come noi guardiamo, come noi ascoltiamo. La prima lettura, tratta dal profeta Ezechiele, ci racconta che c'è il popolo di Israele che, nonostante ci sia il profeta Ezechiele che continua ad annunciare a tutto il popolo di Israele la conversione, non riesce ad ascoltarlo. E dice proprio: hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono. E poiché sono così, ecco allora che Ezechiele mette in atto alcune strategie. Il Signore gli dice di diventare lui stesso segno affinché il popolo capisca. Ed è quello che succede anche ai discepoli. Pietro, a un certo punto, gli dice a Gesù: Signore, ma se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Ecco, e Gesù risponde a lui non tanto con una spiegazione, ma con una parabola. E gli dice che ci stava un padrone, un re, che aveva un servo che gli doveva tanto. E il re perdona tanto a questo servo.

A sua volta il servo esce e trova un suo amico che gli doveva poco. E questo servo, a cui era stato tanto perdonato, non riesce a perdonare. E allora il problema non è su quante volte io devo perdonare. Lo sguardo nostro non deve stare su quante volte io devo perdonare, ma lo sguardo nostro deve rimanere fisso su quante volte il Re ci ha perdonato, su quanto è misericordioso con noi il Re. Se io mantengo fisso lo sguardo su quanto è misericordioso Dio con me, allora anche perdonare diventerà molto più facile. Solamente quanto io tengo lo sguardo fisso su quanto Dio ha perdonato a me di cuore, allora anch'io sarò capace, grazie alla grazia del Signore, a perdonare di cuore il mio fratello. Altrimenti, come gli scribi e i farisei, saremo sempre lì a contare le volte che perdoniamo o le volte che ci viene fatto un torto. E allora chiediamo alla Vergine Maria che ci doni uno sguardo più grande di quello dei scribi e dei farisei, che ci doni lo sguardo di Dio, che ci doni davvero un cuore nuovo e un desiderio di convertirci. Chiediamo alla Vergine Maria di essere accompagnati nel nostro cammino di conversione, mantenendo lo sguardo fisso sul suo Figlio e sull'amore di Dio.

0: Confidenti nella misericordia e nella provvidenza del Padre, presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: aiutaci a perdonare, o Signore.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per la Chiesa, perché continuamente rinnovata e rigenerata nel perdono di Dio, possa vivere pienamente nello spazio aperto dalla Sua misericordia, preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per quanti cercano vie di dialogo e di riconciliazione in mezzo ai conflitti che dividono i popoli, preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per la nostra società, perché i rapporti tra le persone non siano regolati da una rigida giustizia senza misericordia, ma trovi posto in essi la comprensione paziente e la tolleranza vicendevole, preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per i coniugi che stanno vivendo momenti di crisi e difficoltà, perché nel perdono reciproco possano riscoprire e approfondire il loro amore, preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché aprendoci alla voce di Dio che ci parla attraverso i Suoi profeti, possiamo convertire il nostro cuore e credere alla realizzazione delle promesse divine, preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
0: Accogli, o Signore, i desideri della Tua Chiesa. La Tua misericordia conceda a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode, perché le nostre colpe siano perdonate dalla tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in te guida sicura, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia. Continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia.
3: Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore, con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Massimo il Confessore, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: La pace sia con te.
4: Con il tuo spirito.
5: La pace sia con te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
6: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. La pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Dio misericordioso, che nella partecipazione a questa mensa ci hai fatto gustare la gioia del perdono, fa che in avvenire possiamo evitare con la tua grazia ogni peccato e servirti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio
0: della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo la grazia a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Boccatrabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Boccatrabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

abbonato di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il bilancio del terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì è salito a 265 morti, 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente Abelardo Della Espregna, che ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. I dispersi sono 496, mentre oltre 553.000 persone risultano colpite dall'emergenza. La Caritas resta a fianco delle comunità più isolate. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot sarebbe sufficiente a superare l'inverno, fa capire. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando anche prigionieri di guerra ucraini. Non c'è pace duratura senza giustizia, ma non c'è vera giustizia se l'altro non viene riconosciuto come persona. Lo ha detto il cardinal Zuppi, presidente della CEI, da Montesole, presidendo la preghiera per la Terra Santa. Dio ispiri il dialogo dei potenti, ha detto ancora Zuppi. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno l'obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. La cronaca: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orzo ha demolito il vecchio primato del mondo migliorando di oltre 2 decimi il record. Oggi ci sarà la finale. Ieri, dopo questo exploit, ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, con altre medaglie: il bronzo di Thomas Ceccon nei 200 dorso e quello di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 10.
1: Radio Nuova, in blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000, news.
1: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone, che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Quesm. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda. Gli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale, ieri dopo questo exploit ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 11.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi. Con la nostra consueta rubrica, il nostro notiziario su eventi culturali del nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Rossini di Civitanova Marche, promossa dal Comune di Civitanova Marche, dall'azienda Teatri di Civitanova e dall'AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. La stagione si inaugurerà il 7 novembre con l'anteprima nazionale del capolavoro di Agatha Christie, Assassinio sull'Oriente Express, proprio in residenza di allestimento a Civitanova Marche. Il capolavoro vedrà Claudio Greg Gregori nei panni di l'infallibile Hercule Poirot, alle prese con uno dei casi più celebri della letteratura gialla. L'adattamento è di Ken Ludwig e la regia di Roberto Valerio. 8 saranno gli appuntamenti in abbonamento della stagione civitanovese, 2 fuori abbonamento, per una stagione appunto che intreccerà letteratura, grandi storie, musica, danza e contemporaneità. Ecco gli altri appuntamenti in abbonamento della stagione. Il 17 e il 18 novembre Luca Zingaretti è il protagonista di Marco Polo e le città invisibili, spettacolo liberamente tratto dal capolavoro di Italo Calvino nel 50° anniversario della pubblicazione del libro. L'adattamento è di Edoardo Erba e la regia di Giuseppe Di Pasquale. Il 18 e il 20 gennaio ci sarà invece l'esclusiva regionale di Educazione Sentimentale, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Giuseppe Fiorello. Attraverso il racconto della vita di un uomo comune, lo spettacolo affronta con ironia e profondità i modelli culturali della mascolinità e le contraddizioni di un'educazione sentimentale che continua a interrogare la società contemporanea. Il 24 febbraio invece sarà la volta di Stefano Accorsi, protagonista di Nessuno, le avventure di Ulisse, testo di Emanuele Aldrovandi con l'adattamento e la regia di Daniele Finzi Pasca. Il 9 marzo invece sarà la volta di Scheda Bianca, tratto dal romanzo Saggio sulla lucidità di José Saramago, con Rocco Papaleo, diretto da Serena Sinigaglia in esclusiva regionale, una parabola politica e civile di straordinaria attualità che racconta la crisi della democrazia attraverso una vicenda surreale e inquietante, sospesa tra ironia e disincanto. Il 1 aprile il Teatro Rossini invece accoglie Amélie il Musical, spettacolo ispirato al celebre film Il favoloso mondo di Amélie, con Giulia Ottonello protagonista e la regia di Eugenio Contenti. 16 aprile Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati, diretti da Antonio Zavatteri, guidano il cast di Cari genitori, grande successo della drammaturgia francese contemporanea firmato da Manuel e Armel Patron, una commedia brillante e pungente. A chiudere la stagione sarà invece il 5 maggio Le nostre donne di Enrique Assus, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, diretti da Alberto Giusta, una commedia raffinata e irresistibile che attraverso il confronto tra tre amici lunga data affronta con intelligenza e humor i temi dell'amicizia, della verità e delle relazioni di coppia. Accanto a questi spettacoli in abbonamento, la stagione civitanovese propone altri 2 prestigiosi appuntamenti fuori abbonamento. Il 16 ottobre Nell'ambito del Civitanova Film Festival, Giorgio Pasotti e il quintetto Saverio Mercadante rendono omaggio a uno dei più grandi compositori del Novecento con Ennio Morricone, La musica senza tempo. Un viaggio emozionante tra parole e musica che ripercorre le colonne sonore indimenticabili del maestro, capace di trasformare il cinema in emozione universale e patrimonio della memoria collettiva. Il 28 dicembre spazio invece alla danza internazionale con Il Lago dei Cigni, interpretato dal Russian Classical Ballet. E considerato il simbolo per eccellenza del balletto classico, il capolavoro di Tchaikovsky tornerà in scena con tutta la sua forza evocativa, tra virtuosismo tecnico, eleganza coreografica e la magia senza tempo della storia di Odette e Sylvie. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io c'è tempo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaremo i politicamente, io

Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Vivian, why should I feel I deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: 2 minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Un anno, 3 epoche. Un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro 3 momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

0: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni del mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e imbriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata, una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa, la vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: something I wanna talk about.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta

vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: nuovi raid israeliani stamane in 3 città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Su X l'ambasciatore statunitense in Israele definisce intanto atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni hanno assediato l'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra. Nella zona i militari di Tel Aviv pronti a intervenire per fermare i coloni. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio, ha riferito l'ONU, ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, 437 le persone uccise, 2610 quelle ferite tra la popolazione civile. In una intervista alla CNN il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi che sono sferrati con missili balistici. Mosca nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Poco fa la notizia che avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, questo il nome della vittima, il 18enne appunto morto dopo essere stato accoltellato. Veniamo all'emergenza Etna, ancora arrivi e partenze sospese fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge ormai decine di migliaia di passeggeri. Sono 700 i voli che sono stati fatti saltare o fatti partire in altri aeroporti. I danni risalgono almeno a 24 milioni, questo per il sistema del turismo. Un'occhiata ora alla borsa di Milano, mattinata con il segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,49%. Anche questa edizione del nostro radiogiornale è disponibile sulla app Play 2000, gratuitamente scaricabile da tutti gli store. Ed è tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Boccatrabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Boccatrabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

e ne resta immediatamente affascinato. Capisce sulla sua pelle perché tutta la comunità gli sia così legata. Bobby ha un'energia magnetica, un modo di fare che mette a proprio agio, una capacità quasi ipnotica di far sentire ogni persona importante, vista, necessaria. Ma dietro quel carisma, Charles comincia a intravedere un disegno molto più freddo e calcolato. Bobby non si limita ad animare la comunità in modo generico, sceglie con cura chi coinvolgere in quali attività, orchestra incontri, inventa piccole trasgressioni su misura per ciascuno, come un regista che assegna le parti in uno spettacolo di cui solo lui conosce il copione completo. Charles stesso comincia senza volerlo a essere coinvolto in questo meccanismo. Bobby lo introduce a persone, gli propone attività, lo fa sentire parte della comunità in un modo che è insieme seducente e sottilmente inquietante. Charles si chiede fino a che punto anche la sua stessa indagine sia in qualche modo parte del disegno di Bobby, se stia davvero scoprendo la verità o se gli venga permesso di scoprirla un pezzo alla volta per qualche ragione che ancora non comprende. La linea tra chi indaga e chi viene manipolato comincia a farsi pericolosamente sottile. La parola di oggi del nostro speciale Pagine d'Estate non poteva quindi che essere manipolazione. Noi siamo a metà settimana, sicuramente qualcuno di voi avrà indovinato il libro di cui stiamo parlando in questa settimana. Scrivetecelo attraverso i nostri canali social, attraverso il nostro numero WhatsApp 329-544-3270. Da Antonio Torretti è tutto, ci sentiamo domani, andiamo verso l'ultima parte di questo racconto, di questa storia che ci sta davvero incuriosendo.

L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000, news.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia, incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto, oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto, Cisgiordania e Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania, grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bolini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, di nello studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma "lo controlliamo noi", ma dall'Iran dicono "non è vero". Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Kesh. CISM. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ex di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter La Vittola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
5: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter La Vittola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, La Vittola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter La Vittola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
1: L'eruzione dell'Etna. Resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Siamo un gruppo di 20 persone e siamo fermi qui, per non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Non siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questo la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Da oggi fino al 16 agosto l'antichissima fiera delle grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni. Arte madonnara di cui Grazie la culla mondiale quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere. Il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la nostra programmazione sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo radiogiornale delle 13. Davide Dedè per la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo intrapreso da qualche giorno una nuova avventura letteraria, una odissea, veramente, un'odissea letteraria. Parafrasando il titolo di questo romanzo che stiamo condividendo, Itaca per sempre di Luigi Malerba, comprendiamo che il protagonista di questi giorni è Ulisse, ma insieme a lui troviamo anche Penelope. Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, nato a Berceto, a Parma nel 1927, morto a Roma nel 2008. È stato esponente della neoavanguardia, esordì con la scoperta dell'alfabeto nel 1963 ed è stato autore di romanzi e raccolte di racconti, tra i quali Il serpente del 1968, Salto mortale del 68, Il patafio, uno dei più celebrati, Testa d'argento dell'88, il fuoco greco del 90, Le pietre volanti del 92 e Fantasmi romani nel 2006. Riguardo a Il patafio, che esce nel 78, è un pastiche linguistico di tre idiomi: latino maccheronico, dialetto laziale e italiano aulico, incentrato ancora una volta, poiché è questo un tema ricorrente, sul potere. Il patafio è un tentativo di aggirare la disperazione con l'irrisione e la beffa, di usare il comico come strumento di dissenso, ma anche un modo di scaricare le tensioni che alimentano la logosfera nella quale siamo immersi, diceva Malerba. È una favola, ma scritta da uno che legge i giornali tutti i giorni e che conosce anche gli statuti medievali che sulle condizioni di vita di quell'epoca ci danno forse più informazione degli spaccati che da qualche anno sono di moda. Il tentativo è quello di restituire le verità della storia non attraverso la documentazione diretta, ma usando la parola lunga della finzione letteraria. E queste alcune note riguardo a una delle opere maggiori di Luigi Malerba. Riguardo al romanzo che stiamo condividendo, tornato a Itaca sotto mentite spoglie, Ulisse si rivela a Eumeo e a Telemaco, organizza una vendetta e la eseguirà. Ma com'è possibile che Penelope non riconosca mai, neppure nel bagliore di un sospetto, il suo sposo che si presenta travestito da mendicante? A questa domanda ci risponde la Penelope di Luigi Malerba, che, pur avendo riconosciuto subito l'eroe, tace a quanto pare. Lo stesso autore non ci rivela nelle riflessioni di Penelope questa verità. Riprendiamo la nostra lettura e ripartiamo proprio da Penelope.

buoni spiriti mi hanno assistita fino ad oggi. All'inganno della tela tessuta di giorno e disfatta di notte è ormai a conoscenza di Melanto, che sicuramente lo avrà comunicato ad Antino, il quale infatti da qualche tempo ha raddoppiato la sua arroganza, un comportamento che avrà pure una ragione. Pare che molte notti Melanto le passi a letto con Antino e che il letto sia il luogo delle sue confidenze. E io dovrei accettare i corteggiamenti di questo campione di lussuria? Ho affrontato Melanto, che si è presentata nelle mie stanze già mascherata e discinta, forse per rubarmi qualche bracciale o qualche collana, come ha già fatto più di una volta. Bada a te, le ho detto. Cerca di astenerti dai tuoi loschi maneggi. Non vogliano gli dèi che la tua regina si adiri con te, perché ne avresti grave danno quando mai ritornasse in questa reggia il re Ulisse. Ma quando anche fosse caduto vittima del mare durante il suo viaggio di ritorno, c'è Telemaco ormai adulto che saprà colpirti con una giusta punizione. Sapevi che volevo parlare con quel vagabondo e interrogarlo su Ulisse, e tu hai cercato di allontanarlo. Ricordati che molto fragile è la vita umana, e un solo colpo di spada potrebbe fare rotolare nella polvere la tua testa piena di malizia. Tieni bene a mente che non ti basterà la protezione di Antino per salvarti. A queste mie parole, la peggiore fra le ancelle ha abbassato il capo sbigottita e si è allontanata in silenzio. Mi sono vestita e profumata e ho puntato sui capelli un leggero papavero di rosso lino egizio comprato da un mercante di passaggio nella nostra isola, per incontrare con tutti gli onori, come se fosse un principe, questo vecchio vagabondo. E per la verità pare proprio che le sue origini siano principesche. Così dice Telemaco, anche se la cattiva sorte lo ha ridotto a vagabondo e mendico. Non so a chi credere. Sono tanti, anche fra i proci, coloro che vantano nobili origini e discendono invece da rozzi tagliatori di legna come Ctesippo, o da una famiglia di bovari come Anfinomo. Per quanto oppressa dalla malinconia, sono pur sempre la regina di Itaca e devo conservare il decoro che mi impone il mio rango in ogni occasione, ma soprattutto di fronte a uno straniero. Non voglio che quando costui ripartirà dall'isola e andrà di nuovo in giro per il mondo, dica che la regina di Itaca non si presenta ai suoi ospiti con le dignitose apparenze richieste dal solenne dovere dell'ospitalità. Ulisse. Veramente Penelope non ha l'aria sofferente e deperita che mi aspettavo. Dalle parole di Eumeo e anche di Telemaco ero sicuro di trovare i suoi occhi ancora belli, ma consumati dal pianto, e sul suo bel volto le tracce di una lunga sofferenza. Confesso che avrei preferito trovarla meno bella e fiorente, e avere così la conferma che la mia lunga assenza aveva lasciato qualche segno visibile nella piega delle labbra, nello sguardo, qualche tremore o incertezza nella voce. Niente di tutto questo. La mia è una ben strana situazione, che mi fa desiderare che sia meno bella proprio la donna che amo con tutte le mie forze. Penelope si è presentata nel salone con un grande fiore rosso nei capelli e una tunica bianca di lino leggero sotto la quale si intravedono le forme perfette del suo corpo ancora giovane. Il suo viso supera in bellezza la memoria che ne avevo. Mi ha quasi stupito il suo profilo di linee severe, il suo viso levigato come il marmo. Una scoperta e un'emozione. Gli uomini non conoscono il profilo delle loro donne, non le guardano mai di profilo. Ne conoscono in ogni particolare il viso visto di fronte, il colore e la luce degli occhi, il taglio delle labbra, il colorito delle guance, l'attaccatura dei capelli.
ma quasi sempre ne ignorano il profilo. Capisco che i proci si siano accampati nella reggia per contendersi non soltanto le ricchezze del mio regno e il titolo regale, ma anche le grazie di una donna così bella e attraente. Ma quel fiore rosso di lino sottile che Penelope si è appuntato nei capelli, chi glielo avrà donato? Forse Antino? O quale altro dei suoi pretendenti? Dovrei rallegrarmi di avere trovato Penelope così sicura di sé, così altera. E invece ne soffro e mille dubbi mi tormentano. Penelope mi ha fatto sedere su uno sgabello di fronte al suo seggio, che è stato portato per l'occasione davanti al camino. Non mi ha domandato subito notizie di Ulisse, come mi aspettavo, ma ha voluto sapere mie notizie, da dove venivo, quali sono le mie origini e quali viaggi ho fatto prima di approdare fuggitivo e disperato sulla costa di Itaca. Così ho ripetuto il lungo racconto della mia giovinezza a Creta, della vita di palazzo circondato dai servitori, delle avventure di mare, dei lunghi anni passati sotto le mura di Troia, di proposito, senza mai nominare Ulisse, del mio viaggio in Egitto e delle disavventure provocate dall'imprudenza dei miei compagni, e infine del ritorno su una nave di pirati fenici e della fuga durante un approdo sulla costa di Itaca. Penelope ha ascoltato il mio lungo racconto senza mai sospettare di avere davanti a sé proprio Ulisse. Ammiro, regina, ho detto umilmente a Penelope come conclusione del mio racconto, la tua bellezza, la tua eleganza, il valore del tuo stato e la forza d'animo che sorregge la tua persona. Con un gesto della mano Penelope ha interrotto i miei complimenti, doveroso segno di gratitudine per l'onore che mi aveva concesso, e mi ha detto che da quando Ulisse era partito per Troia insieme agli Achei, tutto era cambiato nell'isola di Itaca e ben altra sarebbe oggi la sua prosperità e rinomanza se non fosse rimasta lei sola a fronteggiare i proci che hanno invaso e saccheggiato la sua casa. Penelope mi ha ascoltato interrompendomi di tanto in tanto per conoscere altri particolari delle mie avventure. Perfino che cosa mi facevano mangiare i pirati fenici e se in questi viaggi avessi avuto avventure femminili. Una ben strana domanda, alla quale ho risposto che sulla nave piratesca due prostitute erano state imbarcate per soddisfare tutti i naviganti ad eccezione dei prigionieri e che ad ogni fermata sulle coste i pirati cercavano qualche giovane donna che veniva violentata e poi abbandonata prima che la gente del luogo avesse modo di reagire con le armi. Dissi con accento accorato che avevo lasciato a Creta, partendo per i miei viaggi avventurosi, un figlio in fasce e una donna che mi amava, mai più rivista, e alla quale non osavo presentarmi dopo 20 anni, ormai vecchio e ridotto all'accattonaggio. Seduto sullo sgabello di fronte a Penelope, che mi ascoltava con attenzione, ho condotto i miei racconti menzogneri con passione e verosimiglianza, controllando questa volta le mie emozioni per evitare le lacrime che così spesso sono dilagate come un fiume in piena da quando sono arrivato a Itaca. Io guardavo Penelope nella luce rossastra del fuoco e ogni suo sguardo mi rapiva la mente e riuscivo a sottrarmi alla sua seduzione solo abbassando lo sguardo e immergendomi nei miei racconti immaginari. Finalmente Penelope mi disse che desiderava da tanti anni avere notizie di Ulisse, ma che ogni volta solo parole vaghe e spesso menzognere aveva avuto in risposta. Se dunque avessi notizie certe, anche se poche e frammentarie, che parlassi pensando bene le parole per non creare in lei vane illusioni. Ti dirò dunque, amabile regina, che una prima volta ho visto l'intrepido Ulisse sotto le mura di Troia, ma lo ritrovai ancora dopo la fine della guerra vicino alle coste della Trinacria,
portato da venti tempestosi che avevano deviato la sua navigazione, sospingendo la nave fra i due mostri marini di Scilla e Cariddi. Fu allora che mi raccontò di essere passato nell'isola di Creta e di aver ottenuto ospitalità nel mio palazzo caduto nelle mani degli usurpatori, i quali tuttavia furono con lui generosi, gli offrirono ogni cura come si conveniva a un re e decorosa ospitalità per i suoi compagni di viaggio. Mi commossi quando volle descrivermi con ogni particolare il palazzo che non era più mio e disse che la mia donna, ridotta in povertà, mi aspettava in una casa fuori della città insieme al figlio ormai grande. Dovetti dirgli di tacere, perché ogni sua parola accresceva lo strazio. Quando l'impetuoso vento di Borea si ritirò nella notte nella botte di Eolo e si placarono le onde marine, Ulisse salpò dall'isola di Trinacria e riprese il viaggio con i suoi compagni, impugnando lui stesso il timone della nave diretta verso Itaca. A me risulta che sia naufragato e che sia arrivato a nuoto nell'isola dei Feaci. Senza muovere il viso, immobile e rigida nella espressione, abbondanti lacrime scendevano lungo le guance di Penelope al racconto delle traversie marine di Ulisse. Ma subito si riprese e mi domandò se potevo darle una prova che raccontavo cose vere. Potevo dirle, per esempio, quale veste avesse sulle spalle Ulisse nei giorni lontani quando approdò sotto le mura di Troia? E che cos'altro ricordavo di lui e dei suoi compagni? Esitai di proposito prima di parlare, come se cercassi faticosamente nel pozzo profondo della memoria le immagini di 20 anni prima. Presi quindi a parlare lentamente, come se affiorassero ancora incerte le immagini e i ricordi del tempo lontano. «Un manto di porpora», dissi, «indossava Ulisse».

ogni volta con occhi lucidi di desiderio. E ancora posso dirti, scavando nella memoria, che sempre lo seguiva un araldo, scuro di pelle e con la testa ricciuta. A queste parole Penelope venne scossa da un singhiozzo, subito trattenuto, perché quel manto di porpora, disse, lei stessa aveva tessuto e posato sulle spalle di Ulisse, e lei stessa ne aveva appuntato i due lembi con la fibbia d'oro. Un'ancella gentile accorse per confortare la sua regina e le porse una tazza di tisana calda addolcita con il miele. Penelope accettò con grazia e volle che anche a me venisse offerta come premio dei miei racconti quella bevanda disgustosa. Ma dopo quel primo cedimento alla commozione, Penelope non fece altre domande, come se improvvisamente fosse caduto l'interesse per il suo Ulisse che diceva di amare tanto. Rassegnazione, distacco, noia dei ricordi, quanta polvere distendono gli anni sui nostri sentimenti. Non c'è più memoria, Itaca. Ho voluto proseguire il mio racconto per saggiare l'interesse di Penelope per il suo sposo. Ho raccontato di avere visto Ulisse durante l'assedio di Troia aggirarsi una sera sulla spiaggia tenendo una grande e lucente conchiglia rosata contro l'orecchio. Si dice che dalle conchiglie si possono ascoltare tutti i rumori del mare, avevo detto a Ulisse. Il frangersi delle onde, il sibilo del vento, l'ululato della tempesta, gli stridii dei gabbiani. Ma qui siamo sulla riva del mare, allora perché ne ascolti i rumori dentro una conchiglia? Non i rumori del mare ascolto nella conchiglia, mi aveva risposto Ulisse, ma la voce della mia sposa, la voce di Penelope amata che mi parla da Itaca lontana. Io chiudo gli occhi e sento la sua voce, e quella di Telemaco bambino che strilla e balbetta le sue prime parole. Mi ero commosso, amabile regina, ma ancora una volta ho ammirato Ulisse perché sapeva rimediare con l'ingegno anche alle peggiori congiunture. E ho sentito che anche dopo un terribile naufragio è arrivato a terra portando con sé la sua conchiglia sonora che spesso accostava all'orecchio per confortarsi nei momenti di malinconia. È la prima volta, disse Penelope, che sento attribuire a Ulisse il sentimento della malinconia. La cosa mi sorprende, ma è anche vero che gli uomini non sono di pietra e cambiano con il passare degli anni e delle occasioni. La notizia della conchiglia, così commovente, mi giunge del tutto nuova, come nuova è per me l'immagine di un Ulisse malinconico. Ma qualche volta i sentimenti sono più leggeri degli uomini che li portano. Penelope non volle fare altri commenti, ma la sua voce mi era sembrata sprofondare improvvisamente e spegnersi in fondo alla gola. Poi si era voltata a guardare la fiamma che si alzava dai legni che scoppiettavano nel camino. Forse voleva nascondere una nuova improvvisa commozione? Altre lacrime? E qui ci fermiamo per oggi. Sempre molto belle sono le domande di riflessione dei personaggi che denotano come Luigi Malerba abbia ricostruito magistralmente la dimensione psicologica sia di Ulisse che di Penelope. Non ci resta che stare insieme anche domani per continuare la nostra lettura e conoscere ancora più profondamente l'interpretazione che questo straordinario autore dà di questi personaggi che appartengono alla mitologia e alla nostra cultura, essendo essi così radicati dentro al nostro pensiero occidentale. Vi aspetto domani allora. Sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu con Morena Oro, Luigi Malerba, Ulisse e Penelope. Ciao!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Colombia, tre giorni dopo il devastante sisma di lunedì, si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
1: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra vicino a Nablus in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Khan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto. Nel 2022 il bilancio dello scorso mese di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno due morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio costato la vita a due persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.
3: Riccardo Pellegrini presenta

Gabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica, Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto, nuovo singolo di Paolo Belli.

0: Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel da Grezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
1: Ciao Riccardo, grazie.
0: Allora, vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Ecco, l'album deve uscire?
1: No, no, l'album è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
0: Che si chiama Le mie 5 fasi, giusto?
1: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. 3 mesi, sì.
0: Le mie 5 fasi è il titolo dell'album.
1: Ecco, esattamente.
0: Raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
1: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
0: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
1: No,
0: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
1: tutto nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
0: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
1: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu. Ho lavorato molto negli eventi, nella direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
0: dietro le quinte,
1: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì. Più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma d'espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì. E poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
0: ma sono le cose più belle quelle nate così,
1: sì,
0: sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
1: Sì, praticamente.
0: E questo è molto interessante. Daniel da Grezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Marche. Infinita cultura.
6: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi. Con la nostra consueta rubrica, il nostro notiziario su eventi culturali del nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Rossini di Civitanova Marche, promossa dal Comune di Civitanova Marche, dall'azienda Teatri di Civitanova e dall'AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. La stagione si inaugurerà il 7 novembre con l'anteprima nazionale del capolavoro di Agatha Christie, Assassinio sull'Oriente Express, proprio in residenza di allestimento a Civitanova Marche. Il capolavoro vedrà Claudio Greg Gregori nei panni di l'infallibile Hercule Poirot, alle prese con uno dei casi più celebri della letteratura gialla. L'adattamento è di Ken Ludwig e la regia di Roberto Valerio. 8 saranno gli appuntamenti in abbonamento della stagione civitanovese, 2 fuori abbonamento, per una stagione appunto che intreccerà letteratura, grandi storie, musica, danza e contemporaneità. Ecco gli altri appuntamenti in abbonamento della stagione. Il 17 e il 18 novembre Luca Zingaretti è il protagonista di Marco Polo e le città invisibili, spettacolo liberamente tratto dal capolavoro di Italo Calvino nel 50° anniversario della pubblicazione del libro. L'adattamento è di Edoardo Erba e la regia di Giuseppe Di Pasquale. Il 18 e il 20 gennaio ci sarà invece l'esclusiva regionale di Educazione Sentimentale, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Giuseppe Fiorello. Attraverso il racconto della vita di un uomo comune, lo spettacolo affronta con ironia e profondità i modelli culturali della mascolinità e le contraddizioni di un'educazione sentimentale che continua a interrogare la società contemporanea. Il 24 febbraio invece sarà la volta di Stefano Accorsi, protagonista di Nessuno, le avventure di Ulisse, testo di Emanuele Aldrovandi con l'adattamento e la regia di Daniele Finzi Pasca. Il 9 marzo invece sarà la volta di Scheda Bianca, tratto dal romanzo Saggio sulla lucidità di José Saramago, con Rocco Papaleo, diretto da Serena Sinigaglia in esclusiva regionale, una parabola politica e civile di straordinaria attualità che racconta la crisi della democrazia attraverso una vicenda surreale e inquietante, sospesa tra ironia e disincanto. Il 1 aprile il Teatro Rossini invece accoglie Amélie il Musical, spettacolo ispirato al celebre film Il favoloso mondo di Amélie, con Giulia Ottonello protagonista e la regia di Eugenio Contenti. 16 aprile Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati, diretti da Antonio Zavatteri, guidano il cast di Cari genitori, grande successo della drammaturgia francese contemporanea firmato da Manuel e Armel Patron, una commedia brillante e pungente. A chiudere la stagione sarà invece il 5 maggio Le nostre donne di Eric Assusco, Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, diretti da Alberto Giusta, una commedia raffinata e irresistibile che attraverso il confronto tra tre amici lunga data affronta con intelligenza e humor i temi dell'amicizia, della verità e delle relazioni di coppia. Accanto a questi spettacoli in abbonamento, la stagione civitanovese propone altri 2 prestigiosi appuntamenti fuori abbonamento. Il 16 ottobre, nell'ambito del Civitanova Film Festival, Giorgio Pasotti e il quintetto Saverio Mercadante rendono omaggio a uno dei più

grandi compositori del Novecento, con Ennio Morricone, La musica senza tempo. Un viaggio emozionante tra parole e musica che ripercorre le colonne sonore indimenticabili del maestro, capace di trasformare il cinema in emozione universale e patrimonio della memoria collettiva. Il 28 dicembre spazio invece alla danza internazionale con Il lago dei cigni, interpretato dal Russian Classical Ballet. E considerato il simbolo per eccellenza del balletto classico, il capolavoro di Tchaikovsky tornerà in scena con tutta la sua forza evocativa, tra virtuosismo tecnico, eleganza coreografica e la magia senza tempo della storia di Odette e Stilfin. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Boccatrabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Boccatrabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vitolo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, a appena 17 anni, il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata, il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre difendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza. Altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
2: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza, è una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.

ripartiamo alla grande, grazie ai Green Day e grazie al cambio della guardia anche in regia. Salutiamo Sabino D'Alessandro che è arrivato con noi e ci accompagnerà fino alle 16. Allora, ricordiamo la nostra mail diretta a etradio@blu.it, perché tra poco commenteremo anche i grandi successi cinematografici, quelli che fanno la differenza al box office italiano, con le mini classifiche dedicate al cinema. Ma prima riprendiamo un discorso che è stato trattato poco fa proprio dalla nostra redazione all'interno delle news: le vacanze degli italiani. Ma in che modo quest'anno? Di più, di meno rispetto agli anni scorsi? Molto meno, perché una bella fetta di italiani, più di 4,4 milioni, non partono per le vacanze, quindi in questo mese di agosto rinunciano alla vacanza, anche perché il dato è eloquente: sono 6,7 milioni gli italiani che quest'anno non si concederanno vacanze. Di questi sono 4,4 appunto quelli che rimarranno in casa anche la settimana di Ferragosto, questa che stiamo vivendo, per ragioni soprattutto economiche. I numeri emergono dall'indagine commissionata da un noto portale. Tra chi ha dovuto rinunciare alle tanto attese ferie estive per motivazioni economiche, ha dichiarato che è stato l'aumento dei prezzi e dei beni generali, quindi non parliamo soltanto di benzina, di carburanti, ma parliamo anche di luce, gas e quant'altro, che nell'ultimo periodo hanno scoraggiato veramente le partenze. Un rincaro che ha toccato ogni aspetto, dai costi del soggiorno a quelli di carburanti, dicevamo prima, pedaggi per chi si sposta in macchina, ma anche per chi sceglie l'aereo o altri mezzi, la situazione è pressoché identica. Lo studio ha portato alla luce anche le motivazioni che hanno spinto alla rinuncia, oltre a quelle economiche ci sono la volontà di andare in vacanza magari in un altro periodo dell'anno. Bravi, ecco, non intasatevi tutti ad agosto, perché insomma il periodo giusto potrebbe essere anche fine agosto, primi di settembre, quando tutti ritornano e tu te ne parti e vai a farti le tue allegre vacanze alla faccia di tutti. E l'assenza di giorni di ferie, alcuni non hanno ferie da consumare e quindi è per quello che rinunciano. Oppure è indicato anche come motivazione l'accudire una persona anziana oppure un animale domestico che non avete, diciamo, dove farlo, diciamo, andare in pensione in qualche modo, e quindi nessuno ve lo tiene e dovete stare per forza di cose in casa. Infine, tra le motivazioni c'è anche il timore legato alla guerra. Infatti sono più di 243.000 le persone che hanno deciso di non partire a causa dei timori legati al conflitto in Iran. Il 33,1 degli intervistati, vale a dire oltre 1,4 milioni, ha confessato di aver deciso di non partire per problemi anche legati al lavoro, mentre circa 900.000 per una situazione di difficoltà economica dovuta purtroppo a un imprevisto. Si è rotta la caldaia? Ecco, si è insomma bruciato qualcosa nella macchina? Devi cambiare un pezzo importante? Ecco, rinuncia alla vacanza e aggiusti giustamente l'automobile, che poi ti serve tutto l'anno anche per andare a lavorare. Ragazzi, bisogna fare anche delle rinunce. La vostra situazione qual è? Raccontatecela diretta a radioblu.it. Se avete superato rinunce, costi eventuali anche improvvisi, e siete andati ugualmente in vacanza, oppure se anche voi fate parte di quella schiera che non partirà quest'anno e soprattutto in questa settimana di Ferragosto.

Un 2026 di rinascita dal punto di vista artistico e anche umano di Justin Bieber con la sua Daisies, dal Coachella in poi anche con l'assoluto protagonismo tra gli altri nell'halftime, ricorderete, della finale dei mondiali, c'era anche lui con una toccante esibizione. Queste sono le parole dell'estate, si arricchiscono nella seconda ora anche delle classifiche, non solo le anticipazioni che poi torneremo a spiegarvi e soprattutto a commentare domani nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate, ma parliamo di mini classifiche oggi dedicate al cinema con i 5 film più visti in Italia negli ultimi 7 giorni, che rispecchiano un po' il gusto internazionale. Lo dicevamo, abbiamo fatto uno spoilerone all'inizio del nostro appuntamento di oggi sulle prime due posizioni. Allora, al numero 5 abbiamo in nuova entrata questa nuova versione di Robin Hood, molto particolare, con un irriconoscibile Hugh Jackman, praticamente quello che faceva Wolverine fino a qualche anno fa, che fa la parte del fuorilegge incappucciato più famoso della foresta di Sherwood. Il film si intitola Robin Hood, il prezzo del sangue, e già dal sottotitolo avrete già immaginato che deriva, porta questa nuova sceneggiatura, cioè una nuova linea che separa l'eroe dal mostro, veramente, perché lui in questo film uccide nel nome di un ideale, ma non salva dall'essere proprio un assassino il suo ideale stesso, che poi lo porta, diciamo, a rubare, soprattutto a sottrarre ai poveri, ai ricchi, in questo caso. Abbiamo un Robin Hood segnato dalla vita, lontanissimo dall'estetica degli arcieri in calzamaglia che furono i più famosi, ad esempio Douglas Fairbanks nel 1922, vi ricorderete anche Harold Flynn in un grande classico Robin Hood che viene riproposto spesso in televisione del 1939, oppure, ritornando a periodi più recenti, si fa per dire, negli anni 90, 1991, grande successo planetario per il Robin Hood interpretato da Kevin Costner. Quindi abbiamo anche un'estetica un po' pulp in questo Robin Hood, il prezzo del sangue, al numero 5 in New Entry, tra i film più visti nel nostro paese. Al numero 4, un po' a sorpresa, le Cazzai, questo evento globale che riguarda questo gruppo formato da ragazze, le ragazze del pop internazionale, che sono reduci da due nomination ai Grammy Awards, si apprestano a conquistare i cinema di tutto il mondo davvero con uno speciale evento che durerà ancora per qualche giorno nelle sale. Sono al numero 4 nel nostro paese, che precede anche l'uscita del loro attesissimo terzo EP intitolato Wild. È un film evento dal titolo Wild Hearts e sarà proiettato nel cinema, ed è proiettato in quest'ora a livello internazionale con un'uscita limitata a partire dalla giornata di ieri, e subito sono balzate in quarta posizione le Cat's Eye con Wild Hearts alla numero 4 questa settimana. Numero 3 abbiamo una new entry, appena uscito nella giornata di ieri si piazza subito nel podio La fine di Oak Street, questo film che è un mix tra fantascienza e vita reale. Al cinema il nuovo film di David Robert Mitchell, il regista di It Follows, che nasce da un'immagine minuscola, cioè il regista si era immaginato di vedere un dinosauro che rovistava nella spazzatura di un quartiere qualunque. Un evento cosmico strappa letteralmente una strada della periferia americana del 1982 e la deposita altrove, e quindi troveremo creature preistoriche, questa famiglia dei Platt, che sono interpretati da Anne Hathaway, che ormai è dappertutto, è l'attrice del momento davvero, Ewan McGregor, che ritorna con questo film, e il film è prodotto da J.J. Abrams, quindi uno specializzato già nei film di fantascienza, girato ad Atlanta in un quartiere vero e proprio con dinosauri progettati dall'Industrial Light and Magic, ed è praticamente un divertentissimo B-movie in stile anni 50, però con il portafogli pieno di un blockbuster, quindi grande budget a disposizione, quindi intrattenimento estivo in tutto e per tutto dalle sfumature thriller. Questo La fine di Oak Street, new entry alla numero 3. Tra poco le prime due posizioni dei film più visti in assoluto.

Allora, in maniera veloce vi dico le prime due posizioni, poi commenteremo anche il successo del numero uno, perché ci sono dei dati nuovi. Al numero due Christopher Nolan si conferma stabile con l'Odissea, 46.237.000 euro soltanto nel nostro paese, mentre al numero uno rimane stabile Spider-Man Brand New Day, che continua a scalare la classifica, anzi rimanere fermo al numero uno con 30 milioni all'attivo di euro, ovviamente oltre al successo globale, di cui parleremo.

disco che ormai conosciamo benissimo, il nuovo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps, il nostro disco in Blu 2000 per tutta questa settimana. Parlavamo prima della prima posizione ormai globale, non solo in Italia, di Spider-Man Brand New Day, che io e Sabino abbiamo visto, insomma vi consigliamo per un puro cinema d'evasione, fatto anche bene per carità. Il nuovo fenomeno del box office, questi sono dati aggiornati, supererà i 700 milioni di dollari di incasso al botteghino nordamericano, parliamo soltanto del Nord America, nel corso di questa settimana, e ci sono buone probabilità che superi anche il record di tutti i tempi di Star Wars, Il risveglio della forza. Quindi siamo lì per superare questo ennesimo record. Pensate che solo 6 film nella storia avevano raggiunto i 700 milioni di dollari al botteghino americano, e adesso questo nuovo capitolo di Spider-Man è diventato il 7° a riuscire in questa impresa. Tra l'altro è il 4° film dell'universo della Marvel a raggiungere questo traguardo, dopo Black Panther, Spider-Man No Way Home e Avengers Endgame, con un vantaggio previsto di oltre 50 milioni di dollari su Avengers Endgame. Allo stesso punto della sua programmazione, l'ultimo film dell'Uomo Ragno dovrebbe raggiungere sicuramente i 900 milioni di dollari in Nord America, a quel punto dovrà compiere un ultimo sforzo per arrivare a 936,6 milioni di dollari incassati da Star Wars, appunto Il risveglio della forza, e diventare quindi così il film di maggior successo nella storia degli Stati Uniti. Parliamo soltanto degli States, lo ricordiamo, per non dire anche di tutto quello che sta raggiungendo nel mondo e anche nel nostro paese. 15:35, alle parole dell'estate arriva un classico di Max Pezzali, Come mai?

Lo sai che Sabino mi hai dato una buona idea? Sì, sì, mentre vanno ancora gli excess, giusto per qualche secondo. Allora, beh, cose nostre, dai, discussioni, fuori onda. Dovremmo fare un programma solo basato sui fuori onda, allora lì sì che sarebbe davvero interessante e carino. Anche il nostro appuntamento con le parole dell'estate è molto interessante, anche grazie alla nostra amica Marisa che ci ha scritto, ci augura una buona giornata, grazie, ricambiamo con tanto affetto, un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo a diretta e radioinblu.it. Allora, parliamo di musica, parliamo di J-Ax in particolare, che ha annunciato i primi tre firmacopie con cui presenterà il suo nuovo album dal titolo Vita, Morte, Miracoli, che uscirà venerdì 4 settembre. Gli in-store partiranno da Milano proprio nel giorno della pubblicazione del disco, continueranno a Roma il 5 settembre e a Bari il 6, e poi il mese successivo J-Ax ricomincerà anche la sua attività live con il Vita, Morte, Miracoli Tour 2026, che al momento prevede due concerti al Fabric di Milano il 10 e 11 ottobre e due all'Atlantico di Roma il 23 e 24 ottobre. Sul palco ovviamente proporrà i brani del nuovo album, ma anche tutti i grandi successi più importanti della sua carriera. Ci sarà anche un momento speciale dedicato ai suoi storici collaboratori e amici fraterni scomparsi negli ultimi anni.

Beh, una canzone che fin dal titolo può essere la colonna sonora ideale per un viaggio. Buon viaggio, Share the Love, canzone che ci ha riportato all'estate del 2015 con Cesare Cremonini. Estate attuale invece per il successo di Mark and Cremont. Sono in buona compagnia di Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

E lei è proprio Serena Brancale, che ha sfinito negli ultimi giorni con un video molto carino che gira in rete, soprattutto sui suoi social. Ha sfinito il suo fidanzato a furia di cantargli Al mio paese, che è diventato un tormentone legato allo sfinimento di moltissimi italiani che la ricorderanno inevitabilmente come colonna sonora per questo 2026 dell'estate. Lei l'ha riproposta in loop al suo fidanzato in ogni dove, in ogni stanza della casa, e soprattutto con questo video che è stato montato ad hoc per farci ridere davvero. Quindi complimenti anche all'ironia di Serena Brancale, che nell'ultimo periodo ha parlato anche degli stereotipi magari legati alla canzone Al mio paese. Lei ha detto: a me piacciono, ovviamente deve difendere la spada tratta la sua canzone, giusto che sia così. E poi ricorda anche il passato, quando Simone Ventura le disse che non era credibile. Pensa quanto ci aveva visto lungo, Simone Ventura, e invece l'ha smentita alla grande. Questa è la storia di Serena Brancale, quella attuale. Era in buona compagnia con i The Colors e ovviamente Merk & Cremont per Partenope. Noi stiamo per chiudere l'appuntamento di oggi. Io ringrazio in regia per questa giornata Davide Dede e Sabino D'Alessandro. Naturalmente vi invito a rimanere con noi, perché sta per arrivare una bellissima canzone già in sottofondo, questa di Iggy Pop, e a seguire l'informazione con le news, e poi la seconda parte curata da Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di Inblu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
3: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vitolo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco, per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
1: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi, da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
0: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, in blu.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Buon pomeriggio, bentrovati. Se avete un orecchio sensibile, come dire, alle cose da nerd, allora questo è il programma giusto, le parole dell'estate. Altrimenti va bene anche solo restare con noi per ascoltare la musica di ieri e di oggi, no? Quella non manca mai. Il fatto è che oggi proprio, 13 agosto, 29 anni fa, con una settimana di anticipo rispetto agli avversari, Microsoft presentava Internet Explorer 3 per i navigatori di Internet, no? Un browser che all'epoca era un passo avanti incredibile, sempre più vicino all'idea di browser, diciamo, moderno, contemporaneo, quello che usiamo oggi, no? E in effetti è proprio il momento storico in cui cominciava una competizione che avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo del web. Si è parlato proprio di guerra dei browser nella fine degli anni 90, no? Dove i protagonisti erano due dei primi browser di successo, Netscape Navigator da una parte e appunto Internet Explorer di Microsoft. E quella prima campagna l'aveva vinta Microsoft, sempre tenendo a mente che in quegli anni il web era nato da poco, no? Anche il concetto stesso di browser, cioè il programma che usiamo per navigare in rete, era una cosa nuova. Avevamo raccontato proprio della partenza del progetto World Wide Web di Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra nei primissimi anni 90, quello che proprio ha immaginato e realizzato Internet come la usiamo oggi. Poi col tempo l'espansione della rete avrebbe portato alla nascita di nuovi prodotti progetti sempre più avanzati. Penso a Firefox di Mozilla, che nasceva tra l'altro proprio dalle ceneri di Netscape, o Chrome di Google, no? Protagonisti della seconda guerra dei browser. Siamo tra il 2004 e il 2016, insomma, questa seconda guerra vinta da Google, che da allora c'ha tipo il 65% del mercato globale dei browser. Negli ultimi mesi però molte aziende hanno presentato o anche soltanto annunciato nuovi browser, no? Tanto che si inizia a parlare di una nuova guerra del settore, con la differenza che questi nuovi strumenti sono pensati per l'intelligenza artificiale generativa, per fare interagire utenti e chatbot. Vediamo come va a finire, che di solito la possibilità di scelta è sempre un valore, no? Per l'utente finale. Comunque, le parole dell'estate. Francesco Filippi, regia. Partiamo.

0: australiano, ma arriva dalla Nuova Zelanda, vive a Londra da qualche anno ormai, diciamo che non è proprio un giovanotto da social, ecco, si chiama Jordan Rakei, nel pomeriggio di Blue 2000. A febbraio scorso abbiamo parlato di mare, un po' fuori stagione, sicuramente quel fascino, no? Che pure Enrico Ruggeri ha cantato, e quella canzone che abbiamo canticchiato tutti almeno una volta, il mare d'inverno. L'occasione per parlare di mare d'inverno è stata la prima edizione di un festival dedicato interamente al mare, non fosse altro che occupa il 70% della superficie del pianeta. Il mare che regola il clima, che produce metà dell'ossigeno che respiriamo, un ecosistema trasversale, no? Un'infrastruttura strategica e soprattutto uno spazio dove si intrecciano scienza, tecnologia, economia, cultura, politica. E al direttore scientifico del festival, Roberto Danovaro, che è un biologo marino, docente universitario, diciamo uno degli esperti più autorevoli quando si parla di mare, a lui chiedevo se uno dei problemi è che magari lo diamo un po' troppo per scontato sto mare, no? Anche per via della conformazione geografica dell'Italia, cioè c'è sempre stato, che problema ci potrà mai essere? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è vero, e poi ci vantiamo ovviamente del fatto che abbiamo 8.000 km di coste, però viviamo il mare in modo ambivalente, cioè tutti noi lo amiamo. Io credo che il mare sia uno dei patrimoni che avrebbe un seguito plebiscitario se dicessero quali sono gli ambienti che ami di più. Però poi, come dice la canzone, il mare d'inverno un po' lo dimentichiamo, lo riscopriamo d'estate e scopriamo però anche una quantità di problemi crescenti che possono avere influenza sul turismo, sull'economia, sulla salute, e quindi è il caso di parlarne. Noi lo facciamo d'inverno perché quest'anno il festival inizierà proprio tra pochi giorni, l'11 febbraio.
0: Il titolo suona un po' minaccioso o l'ho percepito io? Cioè un solo mare, come dire, facciamo attenzione, cerchiamo di curarlo come merita, insomma, un po' questo è il tema, no?
2: No, è una bella chiave di lettura che a cui l'avevo pensato, perché in realtà invece parla di è un po' la traduzione di one ocean, cioè un oceano. Parlare di mare vuol dire intanto che il senso globale, no, delle acque che sono in comunicazione su tutto il pianeta. Ovviamente mare perché? Primo perché il mare nostrum, e poi perché l'oceano tende un po' a essere una dimensione che tralascia un po' la condizione dei mari. Invece, diciamo, parlare di mare vuol dire parlare del mare di casa nostra, di tutti i mari del mondo che sono tutti collegati in un'unica entità.
0: Perché poi sulla teoria siamo tutti ferrati, no? Gli oceani sempre più caldi, la plastica che è una piaga a livello mondiale, con le microplastiche che sono entrate nella catena alimentare. Ma poi però nel passaggio dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che ci perdiamo per strada.
2: Sì. E credo che sia un problema soprattutto legato al fatto che ci manca una cultura del mare, che è quello che abbiamo voluto affrontare in questo festival, dove abbiamo messo assieme la scienza. Ma non è solo un festival di scienza del mare, è un festival della cultura del mare. Ci sarà molta letteratura, molti libri, libri per ragazzi, libri per grandi, ci sarà molto cinema, documentari, dibattiti, geopolitica del mare. Cioè dobbiamo capire che il mare è sempre di più una risorsa, un'opportunità, ma anche estremamente vulnerabile, e quindi abbiamo il dovere di gestirlo in modo sensibile e sostenibile.
0: Soprattutto guardando agli adulti di domani, perché uno pensa, una volta si pensava il mare del 2050, ma ci siamo arrivati, insomma, chi va a scuola oggi lo vedrà quel mare del 2050, che immagino sarà molto diverso, ma nel senso migliore possibile, insomma, rispetto a noi, a quello che abbiamo noi oggi, che era a sua volta molto diverso da quello dei nostri padri. Come dire, il tempo delle trasformazioni si accorcia sempre di più.
2: È vero, e chi è, diciamo, già grande, chiamiamolo così, se guarda, diciamo, indietro quando era ragazzina e andava al mare, si ricorda di spiagge, di mondo, di vita sommersa diverso, e si ricorda anche a volte anche in meglio, no? Nel senso che quando ero ragazzina io ci si sporcava il costume col catrame, si girava con la trielina. Ecco, lì alcune cose le abbiamo fatte molto positive, sono nati i depuratori, i doppi scafi per le petroliere, insomma delle cose le abbiamo migliorate. Altre stanno peggiorando alla luce, diciamo, dell'impatto sempre più forte dei cambiamenti climatici dell'uomo. Ecco, guardando però anche al futuro, come diceva giustamente lei, gli scenari non sono rosei. 2050 è dietro l'angolo e avremo già una riduzione fortissima, ancora più significativa, del pescato. con una produzione e una produttività anche, diciamo, per gli organismi che ci vivono, non solo per il pescato, per noi sempre più esigua. E quindi dobbiamo cambiare il modo di guardare agli oceani, da cacciatori ad agricoltori del mare, da sfruttatori senza guardare le conseguenze, a raccoglitori molto attenti a quello che il mare può offrire in modo più sostenibile, ecco.
0: No, perché penso alle pescherie dove sembra che in tutto il mare ci siano soltanto spigole e orate, come se non esistesse nient'altro.
2: Sì, è vero, e tra l'altro non ci pensiamo magari, ma noi mangiamo tonni, che quello è un alimento comune credo in quasi tutte le tavole, poi spigole orate, ma è come se mangiassimo orsi, leoni e aquile, perché noi mangiamo dal mare sempre quegli organismi che sono all'apice della piramide alimentare, della rete trofica, e continuiamo a allevarlo. Allora va bene allevare così come alleviamo maiali, vitelli eccetera, ma dobbiamo farlo in modo più sostenibile, perché se per allevare questo pesce andiamo a pescare, poi facciamo la farina di pesce con cui alimentiamo il pesce, creiamo un cortocircuito. Il futuro ad esempio è l'agricoltura del mare, le alghe, i bivalvi, ostriche, cozze, insomma ci sarà una profonda trasformazione dell'uso delle risorse. Il problema è che non è solo quello, ci sono tante altre cose che fanno appetito, diciamo, tra le risorse che il mare può offrire.
0: In questo probabilmente il fatto di non avere a livello di estensione aree marine protette pari alle aree invece sulla terra, di parchi naturali, insomma, forse questo potrebbe essere.
2: Questo è senz'altro un limite, sì. Noi abbiamo un obiettivo che è un obiettivo globale, che il nostro paese ha sottoscritto insieme a tutti i paesi del mondo, che è quello di raggiungere il 30% dei territori marini protetti, così come anche delle terre protette, ma mentre a terra siamo, non dico arrivati, ma siamo molto più vicini, in mare siamo praticamente a un terzo del cammino e gli anni che mancano sono pochi, quindi noi sapremo già che non riusciremo ad arrivare a quel traguardo da qui a 4 anni, ormai sono rimasti, ma dobbiamo arrivare più veloce, più vicino possibile, diciamo, quel traguardo, e poi continuare, non fermarci, altrimenti il mare avrà sempre meno da offrire.
0: Ce l'abbiamo un orizzonte positivo per salutarci con un po' di sorriso, insomma, e pensare alla settimana prossima al Festival Un Solo Mare, no?
2: Certamente, perché l'orizzonte positivo è dato proprio dall'unione del ruolo sociale, dell'interesse, dell'amore che abbiamo tutti con i dati scientifici. Metterli assieme vuol dire creare opportunità di sviluppo sostenibile. Faccio 3 esempi magari per capirci. Il primo è che noi abbiamo sempre più bisogno di energia. Uno dice, vabbè, ma il mare cosa c'entra? Ebbene, l'energia del futuro verrà dal mare, sia dall'eolico galleggiante, cioè le paleoliche in mare aperto, sia dai pannelli solari galleggianti. Insomma, le energie rinnovabili vedono il loro futuro non a terra, ma proprio a mare. E questo è un primo elemento, perché sempre di più, anche per la rivoluzione digitale, avremo bisogno, fame di energia. Il secondo elemento è, alla luce dei cambiamenti climatici, l'acqua. L'acqua è sempre più, diciamo, concentrata, rara e insufficiente a terra. Il mare ne ha tanta, bisogna però desalinizzarla, e quello può essere un sistema non solo per le economie avanzate, e quindi, che ne so, anche per l'Arabia Saudita piuttosto che la Spagna o la Sicilia, ma anche per l'Africa, per prevenire, diciamo, grandi migrazioni climatiche. E il terzo elemento è quello delle risorse del futuro, sia alimentari sia minerarie. Bisogna capire lì, alimentari, se possiamo trasformare gli oceani in degli allevamenti sani, puliti e sostenibili, coltivazioni sane, pulite e sostenibili, e poi vedere se c'è un futuro sostenibile anche per la raccolta delle materie prime.
0: I temi sono tanti sicuramente, aspettando la prossima edizione di questo festival interamente dedicato al mare, che io continuo a leggere con un tono di avvertimento, no? Un solo mare, cioè uno ne abbiamo, facciamo attenzione, soprattutto adesso che magari con la bella stagione lo viviamo tutti in modo più intenso, anche solo sognando di andarci per una passeggiata la sera. Le parole dell'estate.

una delle cose che mi piace di Edoardo Bennato è che si racconta tanto, parla tanto, ha un sacco di argomenti, di storie, no? Un incanto veramente da ascoltare. Poi si concede molto anche sui social. Il nuovo si intitola Ogni settimana nel pomeriggio di Blu 2000. Cambiamo completamente argomento, perché quando si progetta un'infrastruttura energetica da tipo 400 milioni di sterline, i calcoli tecnici tengono conto un po' di tutto, no? Si analizzano le correnti marine, le maree, i vincoli paesaggistici, addirittura la presenza di reperti, no? Metti qualcosa di archeologico che ti viene fuori, insomma, sepolto nel fango della costa. E c'è poi quella variabile che mai rientra nei piani di e c'è poi quella variabile che non entra mai nei piani di fattibilità degli ingegneri, ed è il peso culturale di un personaggio di finzione amato in maniera incredibile. Una storia che riguarda questo mega cavo sottomarino ad alta tensione, 200 chilometri, pensato per collegare la rete elettrica dell'Irlanda a quella del Regno Unito, all'altezza, diciamo, del Galles del Sud, no? Un'opera strategica, lo scambio di energia pulita, tutto quello che vuoi tu. Eppure, nel punto dove il cavo avrebbe dovuto toccare terra in Galles, ecco che c'è stato l'imprevisto. Passo indietro, fino alle dune di sabbia di Freshwater West, una spiaggia nel Parco Nazionale della Costa del Pembrokeshire. Gli appassionati di cinema sanno che quello è il pezzo di costa dove è stata girata una delle scene più toccanti nella saga di Harry Potter, la morte e la sepoltura di Dobby, l'elfo domestico che è rimasto fedele, no, fino alla fine. Nella finzione Dobby viene sepolto sotto un mucchio di sassi tra le dune. Nella realtà quella location si è trasformata negli anni in un luogo di pellegrinaggio autentico. C'è chi arriva a piedi, c'è chi si fa ore di macchina soltanto per posare un calzino, no, o un messaggio, una pietra colorata. Su Google Map quel sito è tracciato ufficialmente come Dobby's Grave ed è presidiato dai fan costantemente. Il problema è arrivato quando i promotori di quel famoso cavo che dicevamo prima hanno raccontato alla BBC, insomma, dove sarebbe passata questa linea elettrica. Leggendo le mappe, ascoltando le specifiche tecniche, la comunità dei fan, cioè qualcuno con le orecchie, con le antenne dritte, no, si è reso conto di quel dettaglio che agli ingegneri era sfuggito, cioè gli scavi sarebbero passati sulla tomba della memoria, sulla duna della memoria, sulla duna di Dobby. E tutta la community si è mobilitata. Immaginati, no, un centralino tempestato di telefonate, capito? Centinaia di persone che chiedevano con una certa fermezza di fermare i lavori, di modificare il percorso. E vaglielo spiegare ai manager, no, che chi è Dobby? Cioè, non ho nessuna idea di chi sia questo Dobby. Che si ritrovano, capito, a cadere dalle nuvole. Ma quando la pressione di un pubblico organizzato incontra un'infrastruttura pubblica, le aziende devono fare i conti con la percezione del territorio. Com'è finita? Partendo dal fatto che contrastare l'attaccamento emotivo di migliaia di persone a un personaggio di fantasia avrebbe creato un danno d'immagine peggiore di qualsiasi deviazione tecnica, hanno riprogettato il tracciato del cavo, che è stato spostato giusto qualche metro più in là, risparmiando il memoriale dell'elfo Dobby. E con quell'ironia tipica British è venuto fuori che la deviazione porterà gli scavi di questo cavo a sfiorare da vicino alcuni resti archeologici autentici che risalgono all'età del bronzo, un patrimonio storico reale schivato, stoccato, sfiorato per evitare di disturbare la tomba vuota di un personaggio mai esistito. Ma questa è la potenza del cinema, le parole dell'estate.

Indietro al 1988, Tanita Tikaram esordiva quell'anno con un disco dove c'era tra le altre questa, Twisted My Sobriety, il suo picco di notorietà. Poi anche una delle pochissime, se non l'unica, canzone pop dove si può sentire l'oboe. L'avevamo data un pochino per scomparsa. C'è un ultimo disco suo dell'anno scorso, tra l'altro, un gioco di parole che si intitola Liar, che in inglese significa bugiardo, che invece è l'acronimo di Love Isn't Right, Liar appunto, passato un po' in sordina qui da noi in Italia. E siamo anche un programma di musica, noi. Le parole dell'estate, da Tanita Tikaram a Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen che è tornato a pubblicare un nuovo live d'archivio, una bella abitudine interrotta soltanto per l'uscita dei bootleg ufficiali del tour americano della primavera scorsa, ma adesso che tutte quelle date sono state pubblicate, ecco che è appena arrivato anche un concerto d'archivio. Il tour era quello di Devils and Dust, la data integrale a Buffalo, New York, 18 luglio 2005, per chi c'era o anche semplicemente chi avrebbe voluto esserci. Intanto noi ci fermiamo qui per oggi, pronti a tornare però domani, puntuali come sempre, come tutta l'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà, indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, non allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto, in corsa a Parigi, prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecconi nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026. il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Re Materlazzi, studio Luce Copet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

viva la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e due italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle due morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle due morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
3: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica, lo afferma l'esercito iraniano respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
4: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
5: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
6: Il ministro Piantedosi davanti alla Commissione Schengen conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate dai controlli alle frontiere con la Spagna. Sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni via social elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Trania confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
7: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo, non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come la Pinetina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
8: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la conferenza episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicando una giornata giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro non è allo studio.
1: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
9: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Dina allo studio.
1: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative. Giuseppe Caporaso.
10: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatti da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Radio Nuova in Blu.

alcune persone che sembrano semplicemente carismatiche, ma che invece stanno con calcolo e pazienza disegnando la vita di tutti quelli che le circondano.

Charles conosce finalmente Bobby Crawford di persona e ne resta immediatamente affascinato. Capisce sulla sua pelle perché tutta la comunità gli sia così legata. Bobby ha un'energia magnetica, un modo di fare che mette a proprio agio, una capacità quasi ipnotica di far sentire ogni persona importante, vista, necessaria. Ma dietro quel carisma, Charles comincia a intravedere un disegno molto più freddo e calcolato. Bobby non si limita ad animare la comunità in modo generico, sceglie con cura chi coinvolgere in quali attività, orchestra incontri, inventa piccole trasgressioni su misura per ciascuno, come un regista che assegna le parti in uno spettacolo di cui solo lui conosce il copione completo. Charles stesso comincia senza volerlo a essere coinvolto in questo meccanismo. Bobby lo introduce a persone, gli propone attività, lo fa sentire parte della comunità in un modo che è insieme seducente e sottilmente inquietante. Charles si chiede fino a che punto anche la sua stessa indagine sia in qualche modo parte del disegno di Bobby, se stia davvero scoprendo la verità o se gli venga permesso di scoprirla un pezzo alla volta per qualche ragione che ancora non comprende. La linea tra chi indaga e chi viene manipolato comincia a farsi pericolosamente sottile. La parola di oggi del nostro speciale Pagine d'Estate non poteva quindi che essere manipolazione. Noi siamo a metà settimana, sicuramente qualcuno di voi avrà indovinato il libro di cui stiamo parlando in questa settimana. Scrivetecelo attraverso i nostri canali social, attraverso il nostro numero WhatsApp 329-544-3270. Da Antonio Torretti è tutto, ci sentiamo domani, andiamo verso l'ultima parte di questo racconto, di questa storia che ci sta davvero incuriosendo.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Boccatrabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Boccatrabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro.

0: e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: libro.
1: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Altizzi. Con la nostra consueta rubrica, il nostro notiziario su eventi culturali del nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la stagione teatrale 2026-2027 al Teatro Rossini di Civitanova Marche, promossa dal Comune di Civitanova Marche, dall'azienda Teatri di Civitanova e dall'AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. La stagione si inaugurerà il 7 novembre con l'anteprima nazionale del capolavoro di Agatha Christie, Assassinio sull'Oriente Express, proprio in residenza di allestimento a Civitanova Marche. Il capolavoro vedrà Claudio Greg Gregori nei panni di l'infallibile Hercule Poirot, alle prese con uno dei casi più celebri della letteratura gialla. L'adattamento è di Ken Ludwig e la regia di Roberto Valerio. 8 saranno gli appuntamenti in abbonamento della stagione civitanovese, 2 fuori abbonamento, per una stagione appunto che intreccerà letteratura, grandi storie, musica, danza e contemporaneità. Ecco gli altri appuntamenti in abbonamento della stagione. Il 17 e il 18 novembre Luca Zingaretti è il protagonista di Marco Polo e le città invisibili, spettacolo liberamente tratto dal capolavoro di Italo Calvino nel 50° anniversario della pubblicazione del libro. L'adattamento è di Edoardo Erba e la regia di Giuseppe Di Pasquale. Il 18 e il 20 gennaio ci sarà invece l'esclusiva regionale di Educazione Sentimentale, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Giuseppe Fiorello. Attraverso il racconto della vita di un uomo comune, lo spettacolo affronta con ironia e profondità i modelli culturali della mascolinità e le contraddizioni di un'educazione sentimentale che continua a interrogare la società contemporanea. Il 24 febbraio invece sarà la volta di Stefano Accorsi, protagonista di Nessuno, le avventure di Ulisse, testo di Emanuele Aldrovandi con l'adattamento e la regia di Daniele Finzi Pasca. Il 9 marzo invece sarà la volta di Scheda Bianca, tratto dal romanzo Saggio sulla lucidità di José Saramago, con Rocco Papaleo, diretto da Serena Sinigaglia in esclusiva regionale, una parabola politica e civile di straordinaria attualità che racconta la crisi della democrazia attraverso una vicenda surreale e inquietante, sospesa tra ironia e disincanto. Il 1 aprile il Teatro Rossini invece accoglie Amélie il Musico, spettacolo ispirato al celebre film Il favoloso mondo di Amélie con Giulia Ottonello protagonista e la regia di Eugenio Contenti. 16 aprile Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati, diretti da Antonio Zavatteri, guidano il cast di Cari genitori, grande successo della drammaturgia francese contemporanea firmato da Manuel e Armel Patron, una commedia brillante e pungente. A chiudere la stagione sarà invece il 5 maggio Le nostre donne di Enric Assus con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, diretti da Alberto Giusta, una commedia raffinata e irresistibile che attraverso il confronto tra tre amici lunga data affronta con intelligenza e humor i temi dell'amicizia, della verità e delle relazioni di coppia. Accanto a questi spettacoli in abbonamento, la stagione civitanovese propone altri 2 prestigiosi appuntamenti fuori abbonamento. Il 16 ottobre, nell'ambito del Civitanova Film Festival, Giorgio Pasotti e il quintetto Saverio Mercadante rendono omaggio a uno dei più grandi compositori del Novecento con Ennio Morricone, La musica senza tempo, un viaggio emozionante tra parole e musica che ripercorre le colonne sonore indimenticabili del maestro, capace di trasformare il cinema in emozione universale e patrimonio della memoria collettiva. Il 28 dicembre spazio invece alla danza internazionale con Il lago dei cigni, interpretato dal Russian Classical Ballet e considerato il simbolo per eccellenza del balletto classico, il capolavoro di Tchaikovsky tornerà in scena con tutta la sua forza evocativa tra virtuosismo tecnico, eleganza coreografica e la magia senza tempo della storia di Odette e Stilfin. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Di al di là 1976-2026, un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: dimmi a domani per sempre.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: c'hai solo 20 anni.
1: In blu. Radio Nuova in blu.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

0: morto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star con.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.